0: va il paggio rinchiuso.
1: Fu solo per provarmi.
0: Ma i tremiti palpiti.
1: Fu solo per volarmi.
0: Con foglio si barbarò.
1: Ti figo il foglio.